mattina ad una regina devi mentar. Alla verità ad una regina devi mentar. Entra in piazza qualche ragazza devo corbella per camminar. Alla verità domattina ad una